0: quodque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: iam,
0: suellista,
1: iam,
0: coffisti,
1: iam,
0: fusita, morista, fronista,
1: iam, iam, iam,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: iam, iam, iam,
0: iac, iac, iac, Mahometana?
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

pappataggio. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.